0: che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Sorriso.
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

filo fremente di passione, doni mi ridona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione, se un sol bacio mi darai tu, io non potrò lasciare.

0: io non potrò lasciarti mai più. Ogni mio un bel baldin d'amore, dalla tua bocca facci filato il tuo.
1: Radio Sorriso, la nuit è bella.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati con questo nuovo flash di notizie, anche col nuovo piano proposto nei mesi scorsi. Foodinho, società di delivery food del colosso spagnolo Glovo, sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte ai rider che lavorano per la piattaforma, perché malgrado i compensi siano aumentati ai lavoratori, non viene retribuita ancora circa il 30% dell'attività e anzi i contratti non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i fattorini andrebbero assunti come lavoratori subordinati. Lo ha scritto il pubblico ministero di Milano Paolo Storari. La scuola come luogo di integrazione a partire dalla lingua italiana, lo ha ribadito l'altro ieri il ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Valditara ha affrontato il tema della presenza di studenti stranieri nelle aule scolastiche.
3: Fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri, che non ci sia una percentuale elevatissima di ragazzi stranieri, perché questo significa una notevole difficoltà nell'apprendere la nostra lingua, nell'avere successo scolastico e anche nell'apprendere i valori di una comunità.
2: Grazie per l'ascolto, ci ritroveremo alle 4. Buonanotte.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.

0: tablet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Se al nord-ovest, con oltre 5,5 milioni di lavoratori, la retribuzione media annua è di 28.852 euro, al nord-est lo stipendio medio è di 25.723 euro. I dati, riferiti al 2024, sono dell'osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, analizzando le retribuzioni lorde per provincia e qualifica professionale, offrendo un quadro completo dell'andamento del mercato del lavoro in Italia. Come noto, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi operativi in Essilor Luxottica. Da lunedì non opererà più per il gruppo dell'occhialeria fondato dal padre, con sede a Milano e stabilimenti tra Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. Come anticipato da Milano Finanza, Del Vecchio definisce distante e impersonale la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri. In occasione della giornata mondiale del cane, animalisti e antropologi sono tornati ad evidenziare che si tratta dell'animale probabilmente più fedele all'essere umano, sottolineando che la giornata del cane c'è ogni giorno, poiché i cani vanno percepiti come compagni di vita, membri della famiglia. Stando ai dati dell'anagrafe canina, nella sola Lombardia gli esemplari sono 2 milioni. È tutto.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso! Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 7 e 9 minuti.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buongiorno, sull'autostrada A14 i veicoli vengono scortati tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casarecchio in direzione sud. Sulla 24 per i lavori in corso, coda tra Portonaccio e Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. Sulla 1 prestate prudenza perché c'è personale in strada che sta ripristinando la scena di un incidente avvenuto tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Torniamo a Roma per segnalare in via Cristoforo Colombo un incidente con alcuni rallentamenti a via di Acilia in direzione della capitale. È tutto, buon viaggio.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

la Nespolina. La vita è adesso, Daniela Nespolo con questa bellissima cover. Buongiorno, buon giovedì 27 agosto 2026. Massimiliano è qui con voi ancora per due giorni circa, le 7:16, quindi siamo in ritardissimo. Saluto tutte le persone che ieri erano collegate ad ascoltare la diretta di Marco il Clan da Campo Nogara. Salutiamo tutte le persone invece che sono collegate in questo preciso istante e magari se vogliono fare una canzone, una dedica, una richiesta o chiedere qualsiasi cosa, 345, segnatevelo, 48 45 663, numero di WhatsApp ed SMS. Ma facciamo così, dai, allora andiamo con Weekend 2, Doriano e Alice Band, dura 2 minuti e 47. Ho il tempo di preparare, scartabellare l'oroscopo e poi andiamo subito con i primi tre segni. Che ne dite? Anche perché non abbiamo alternativa, così è. Dobbiamo finire l'oroscopo entro un'ora.

Doriano e Alice Band con Weekend a 2. State già preparando il vostro weekend? Io sì. Va bene, allora iniziamo con i primi tre segni zodiacali, quindi in ordine: Ariete, Toro e Gemelli, così non mi dimentico. Ariete, oggi avete l'energia di un caffè doppio, peccato che gli altri non riescono a starvi dietro. Amore, una sorpresa potrebbe farvi battere il cuore. Lavoro, siete pieni di idee, cercate solo di non iniziare 12 contemporaneamente, hai capito? Di idee. Poi la fortuna arriva quando meno ve l'aspettate. Bene, dai, mi sembra bene, amici dell'Ariete. Andiamo con gli amici del Toro. Giornata ideale per godervi le cose belle della vita, possibilmente seduti e con qualcosa di buono davanti. Amore, tenerezza in aumento. Lavoro, qualcuno noterà finalmente quanto valete. Fortuna, un piccolo colpo di fortuna potrebbe arrivare attraverso una persona conosciuta. Amici dei Gemelli, avete così tante cose da dire che oggi persino il vostro telefono potrebbe chiedervi una pausa. Amore, dialogo e complicità sono le vere armi vincenti. Lavoro, intuizione brillante, sfruttatela quindi subito. Mentre la fortuna, siete nel posto giusto al momento giusto. Insomma, meglio di così, cosa volete? Amici dei Gemelli, quindi per gli altri tre segni zodiacali rimanete lì che andiamo con due bellissime canzoni. La prima è di Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini con Fuoco, eccola qua, e poi una bella canzone di Rossella Ferrari Casanova.

Marcella cara, rapsodia anche per te. 7:29 in ritardissimo come sempre, portate pazienza. Andiamo con altri tre segni zodiacali, facciamo le persone anche serie. Cancro, sensibili sì, ma oggi niente musi lunghi, il cielo vi invita a sorridere un po' di più. Amore, una parola dolce può cambiare completamente la giornata. Per il lavoro procedete con calma e raccoglierete risultati. La fortuna è positiva nelle piccole cose. Il leone, il mio segno. Oggi siete talmente luminosi che qualcuno potrebbe chiedervi dove avete comprato la lampadina. Molto probabilmente perché mi sono rasato i capelli e quindi rifletto di luce propria, eh? Amore, fascino alle stelle. Lavoro, è il momento di far vedere ciò che sapete fare. Da un pezzo che lo faccio. Fortuna ottima, soprattutto nelle occasioni improvvise. Amici della Vergine, avete già organizzato la giornata, la settimana e probabilmente anche il prossimo Natale. Ora però respirate. Amore, lasciate spazio all'imprevisto. Lavoro, precisione premiata. Fortuna arriva grazie ad una scelta fatta con attenzione. Vabbè, altri tre segni, quindi metà oroscopo ce ne siamo liberati. Andiamo con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, una nuova produzione, Queste Notti Magiche, canta Giorgina. E poi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Ricordiamo il numero della musica se nel frattempo volete richiedere la vostra canzone preferita, volete chiedere qualche cosa, c'è qualche cosa che non va, eccetera eccetera. 345 48 45 663.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E ci siamo ascoltati Martin Pescatore con l'Officina del Battagliero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a ricordarvi il pranzo di domenica 4 ottobre, perché saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Per essere dei nostri, cosa dovete fare? Chiamare allo 0423 7367, come sempre prenotare il vostro posto a sedere, ripeto 0423 7367. Insieme a Graziano Cianni, a Linda Biscaro e Matteo sarà una bella pomeriggio da passare tutti assieme, prima mangiando, ballando anche contemporaneamente, insomma sapete che con Radio Sorriso si balla tantissimo, tantissimo. E come abbiamo detto, come ospiti ci sarà anche lei, Linda Biscaro, che ora ci ascoltiamo con il brano Piccolo Uomo.

Veronica Cuneo con Voce Mia su Radio Sorriso. Un saluto Luisa di Monfalcone, un abbraccio fortissimo. Lei mi parla di film, mi ha raccontato di Braveheart, mi ha raccontato anche di Al Pacino con Profumo di Donna, altro bel film che a lei piace tantissimo. E poi mi piace perché poi mi consigliate sempre di cercare questi film, magari perché qualcuno io l'ho visto, devo dire la verità. Io sono una che anche da piccolina guardava tantissimi film, però ho sempre avuto un problema, poi mi dimentico di come sono i film, a parte Top Gun a cui sono legata eccetera eccetera, però se uno mi dovesse chiedere di raccontare scena per scena non me le ricorderei tutte. Ecco perché mi piace poi rivederli, perché mi perdo sempre qualcosa o mi dimentico sempre qualcosa, poi quando le vedo dico ah sì, vedi che era così. E vabbè, insomma, c'è chi tipo mio marito invece ha portato a conoscere anche tutte le battute dei film. Siamo fatti un po' in modo diverso sotto questo punto di vista. Andiamo con Rita Jessie e Ragazza nel blu.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: con Atena su Radio Sorriso. Noi abbiamo concluso questa prima ora insieme, ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Ridiamoci Su.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736 680.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news.
9: Si prepara a riaprire al pubblico dopo decenni Forte Manin. Il nuovo ponte posizionato permetterà di ricucire Forte Manin con il vicino Parco San Giuliano. I lavori, conclusi ormai all'80%, stanno per entrare nell'ultimo trimestre di lavori. Lo fa sapere il comune di Venezia, precisando che la fine è prevista per dicembre 2026. Funziona il modello nato a Padova per i trapianti di rene per sbloccare le catene di donazione. Nato nel 2018 da un'idea di Lucrezia Furianna, il programma DEC K è diventato nazionale nel 2019 e ha poi ispirato altri paesi. Anche se tra vacanze e temperature alte l'estate è ancora nel vivo, tra non molto gli studenti e le studentesse d'Italia saranno già tornati tra i banchi di scuola. I primi a riprendere le lezioni saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre. In Veneto la campanella suonerà giovedì 10 settembre assieme alla provincia autonoma di Trento e alla Valle d'Aosta. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.
4: Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: un'estate da ricordare sulla radio più giovane che mai, e volevo salutare anche il buon Massimiliano che mi fa gli scherzetti. Voi non lo sentite in diretta, perché lo sentite in diretta in questi giorni la mattina, ma poi quando siamo in diretta dalle 12 alle 14 mi fa gli scherzetti il signor Massimiliano, ve lo dico, così vi racconto anche questa cosa, e pensa anche che io non me ne accorga che questa è la... Va bene, dai, ciao Max, stavo facendo le prove, io ero in diretta, ma lui tranquillo, pacifico, gli vogliamo un sacco di bene al nostro Massimiliano. Continuiamo con la musica, arriva Fiorenzo Tassinari con Alba nel deserto. Cioè Massimiliano continua, Massimiliano, se vuoi farlo di nuovo, adesso sei in diretta, puoi farlo, vediamo se hai il coraggio di dire qualcosa. Guarda che sei in diretta, non dice niente, che ti ho sentito comunque.
1: No, lo so, siamo in diretta.
0: Sei in diretta, Max.
1: Oh signore, mi hai fatto questo scherzetto?
0: Tu li fai a me, io li faccio a te, sai come funziona. Va bene,
1: ma noi lavoriamo dietro le quinte.
0: Sì, tu stai lavorando dietro le quinte, io ero in diretta. Io dietro solo il microfono, a dire il vero. Va bene, dai, grazie Max, ti lascio lavorare.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: No, grazie a voi, portate pazienza.
0: Sì, portate
1: pazienza. Ti meriti un...
0: Cosa? Aspetta, occhio. Non va. Adesso non va più niente, io rido. Massimiliano, non funziona più niente.
1: Come? Non funziona più niente?
0: Non l'abbiamo sentito. Cosa mi meritavo?
1: Vabbè, l'importante è che hai sentito me.
0: Sì, te ti ho sentito, però quello che mi meritavo non si è sentito.
1: Vabbè. Si sente questo?
0: No, si sente malissimo, si è sentito malissimo. Cioè,
1: qualche piccolo ritocco.
0: Va bene, ciao Max.
1: Grazie, ciao a tutti. Scusate il disturbo.
0: Maledetto. Sentiamo Fiorenzo Tassinari con Alba nel deserto.

E ci siamo ascoltati anche la casa JJ di Daniela Cavanna su Radio Sorriso. Io vi ricordo, cari amici belli, cari sorrisini, che avete sempre la possibilità di entrare nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso. Ricordatevi che esiste solo una pagina ufficiale di Radio Sorriso, non ce ne sono altre, non ce ne sono altre dove, che so che ci so, c'è qualcuno in giro che vi sta chiedendo amicizie, cose. Ragazzi, la pagina ufficiale di Radio Sorriso è solo una. È Radio Sorriso scritto con 3 R, tutto il resto non è ufficiale, non sono cose che pubblichiamo noi, e come abbiamo anche scritto più di qualche volta su questa pagina Facebook, ricordatevi che sono tutto ciò che è legato a Radio Sorriso lo trovate solo ed esclusivamente nel nostro Facebook ufficiale, quindi Radio Sorriso scritto con 3 R. Massimiliano continua pure a fare gli scherzi, io vado con Gianni Dego, perché io così mi togli proprio la base, non la senti, io adesso la alzo così tu dai la base ancora di più, dai. Gianni Dego con Venezia la luna e tu, e su questa canzone saluto l'amico Luciano di Mosile. Ciao Luciano, noi vi teniamo aggiornati su quello che stiamo facendo, cioè non è che lavoriamo dietro le quinte e voi non lo sapete, no, io vi racconto tutto, io faccio sempre radio verità, come si suol dire in questo caso. Gianni Dego.

La Mazzurca, la nonna Caterina, la Mazzurca di Alida Ferrarese qui su Radio Sorriso, e vi ricordo che sabato saremo in diretta, sabato 29 agosto dalle 21.30 circa con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, e ricordo anche che saremo a Cherubine, ci sarà anche il prespettacolo con noi di Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo numerosi il sabato 29 di agosto, diretta a partire dalle 21.30 con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, ma noi vi vogliamo tutti quanti a Cherubine perché il prespettacolo prima delle 21.30, quindi ci sarà un'oretta circa insieme a noi di Radio Sorriso, vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando cari sorrisini. Continuiamo con l'Aragostini Band, ora Sentimento che io sento, e su questa canzone volevo salutare Marco da Verona che ce l'ha richiesta.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

La vita insieme a te, ci siamo ascoltati Silvia Cecconi qui sulla radio più giovane che mai. Adesso continuiamo con i vostri saluti. Stavo leggendo un po' tutti i commenti anche di ieri sera nella nostra pagina Facebook con le fotografie di Marco e il clan. Ciao Iris, puoi dedicare una canzone a Max, quella che preferisci? Elda di Brescia, va bene Elda, potrei mettere una canzone che però non abbiamo nel repertorio di Radio Sorriso, quindi dai, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Diego Zamboni e Tognetto Disco con Stanza Fredda, e su questa canzone volevo salutare anche l'amico Paolo di Vicenza. E poi ci ascolteremo per Elda di Brescia il nostro Massimiliano Caliente, Ilaria Cenciarini.

Ilaria Cencerini con Caliente su Radio Sorriso. Allora vi ricordo il 345-48-45-663 per richiedere le vostre canzoni preferite, per portare i vostri saluti a chi volete e anche per risponderci all'argomento di oggi. Anche stamattina avete risposto in tanti perché abbiamo parlato di film e vi abbiamo chiesto qual è il vostro film preferito. Invece ora ci scrive: buongiorno, sono Fiorenza, vorrei dedicare alla mia metà di cuore Marco una canzone di Omar Codazzi. Certo, te la dedico molto volentieri. Andiamo ad ascoltarci Omar con Come nelle favole.

0: Luana Babini con Mi piace su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi
1: ciao
0: c'è.
1: Ciao Radio Sorriso, sono ciao. Libero.
0: Ciao Libero.
1: Volevo dedicare la canzone Il pagliaccio di Cesare Cremonini.
0: E che brano che non abbiamo.
1: Al mio amico Stefano di Spilimbergo, da parte di Libero e Manuela. Ti vogliamo tanto bene, Stefano. Spero che oltre a essere con i tuoi problemi alla schiena, anche i tuoi problemi psicologici pian piano ti stiano passando. Ciao, ti vogliamo tanto bene.
0: Grazie, grazie. Salutiamo l'amico che ci ha mandato il messaggio Libero e gli dedichiamo comunque il brano Caro Vittorio, Roberta Capelletti e Edmondo Comandini, perché come ho scritto a Libero, noi suoniamo la musica delle orchestre da ballo, come in questo caso. Tra pochissimo arriveranno anche i miei saluti finali e quelli iniziali invece del signor Claudio Prospero.

0: Roberta Cappelletti.
1: No, scusa. Perché sta sorridendo?
0: Ma io sorrido perché mi ha detto il signor Claudio. Cosa devo dire?
1: No, ma non è vero, signora. Io non è vero, signora.
0: Mi è sembrato molto la sottoscritta il giorno che si è sposata. Perché lei sa che quando io sono arrivata davanti all'altare, e questo non è uno scherzo,
1: aveva dei dubbi ancora.
0: Mio papà ha detto le sue parole, la mia ha passato la mano a Franco, eccetera. Io ho guardato Franco.
1: Bella sta cosa.
0: E io ho detto:
1: che adesso cosa ci facciamo?
0: No, e adesso cosa devo fare? E Franco mi ha guardato e mi ha detto sposarci. E io sì, ma io non so quando devo sedermi.
1: Lei era in un altro mondo, sì. Come lo ero io adesso.
0: Quello.
1: Io stavo parlando con Matteo, stavamo parlando del galà. Vabbè. Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Come si fa a non amare sta donna? Come si fa?
0: Ha visto che oggi sono tutta colorata, sì. E anche lei.
1: L'altro giorno era tutta
0: in nero,
1: vabbè,
0: tutti due in nero, oggi siamo un po' in verde. Oggi siamo verde in speranza, ci fa notare.
1: No, oggi
0: Matteo.
1: Siamo in verde, sì, vabbè.
0: Matteo, puoi anche dire due parole, non è che
1: No, rimane sempre un bravo ragazzo.
0: Sì,
1: comunque.
0: Rimane un bravo ragazzo, sì, adesso non si allarghi.
1: Ha sentito che sì, poi.
0: Guardi che è del segno della Vergine ed è un uomo, poi cammina a tre metri da terra.
1: È permaloso. È della Vergine come lei.
0: Tra l'altro anche due miei amici che oggi compiono gli anni. Ma le donne della Vergine non sono permalose. Io sono permalosa, Claudio.
1: Qualche
0: e
1: volta
0: tutti
1: sì.
0: I miei amici maschi sì.
1: Qualche volta lo sono anch'io, sebbene sono della Bilancia, però
0: no,
1: ragazzi,
0: vabbè, insomma, poi se ti fanno proprio arrabbiare, ma
1: va bene, dai.
0: Difficile. Ha un po' della Vergine anche lei, signor Claudio. Basta che oggi è giovedì, per fortuna che è l'ultimo giorno che facciamo lo scambio, perché altrimenti, cari sorrisini, chissà
1: iniziamo
0: cosa.
1: Iniziamo le 2:15. Però a lei piacerebbe, vero signora?
0: Sì, mi piacerebbe cose che so, lampadario, i strappi muscolari, signor Claudio.
1: Infatti ho appena prenotato un massaggio proprio per gli
0: strappi. Vabbè, dai.
1: Quando mi ha chiamato stavo guardando il video
0: bene, ci risentiamo nei prossimi giorni, ciao.
2: Sono innamorato di una donna, la storia è sempre quella, ci

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Quest'anno è di scena in Friuli il campionato mondiale della Morra dal 4 al 6 settembre. Ne parliamo col presidente del Circolo Friulano della Morra, Riccardo Civaschi. Benvenuto.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
11: Presidente, prima di tutto, qual è la sede dei campionati?
12: Il Moramondo, 22esima edizione, si svolgerà in Friuli, a Cividale del Friuli precisamente. Siamo, le iscrizioni stanno andando avanti anche molto bene. Per la prima volta in 22 anni avremo anche diverse nazioni del Sud America. Saranno oltre tantissime delle europee, perché il gioco bene o male è nato nell'area mediterranea e dopo è stato esportato, e abbiamo buona fiducia nella riuscita di un grande evento. E le novità più attese appunto sono le partecipazioni oltre oceano. Questa è una grande soddisfazione per noi, perché dopo anni il giro si è allargato bene, perché il Moramondo nasce in Sardegna nel 2004, dopo si è sempre più ingrandito, passando per la Spagna, per la Francia, la Slovenia l'anno scorso, e quest'anno siccome la regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia ad avere il gioco della Morra libero, abbiamo approfittato per ospitare questo evento, che francamente è bello tosto.
11: C'è anche un sito per iscriversi.
12: Si chiama www.morramondofriuli.it.
11: Cividale 4, 5, 6 settembre, campionato mondiale della Morra. A più tardi.
13: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

David, sopravviverò per dare inizio e per dare così fuoco alle polveri al nostro pomeriggio insieme, al nostro viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso. Oltre il liscio, ben trovati cari ragazzi e cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, ovunque siate, ovunque vi troviate, e naturalmente vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi, ragazzi, arriva.

Nicolas e Sofia, la Suonami Band con Acqua e Sale. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini, buon viaggio musicale insieme con noi oltre il liscio. Bene, bene, bene, anzi direi proprio di più, Orbene. Oh, parliamo di calcio, di una partita incredibile, straordinaria. Non so se avete letto, se avete visto qualche immagine in questi giorni. Ci sono partite che finiscono dopo 90 minuti, altre che hanno bisogno dei supplementari, e poi ci sono quelle che sembrano non voler finire mai. È il caso di Sarnese Ebolitana, calcio, primo turno di Coppa Italia della Serie D, diventata una vera e propria maratona dal dischetto. Al termine di una sfida già incredibile, pensate, sono serviti ben 42 calci di rigore per stabilire la squadra qualificata, un numero da capogiro al termine di una sequenza interminabile che ha tenuto con il fiato sospeso lo stadio Squitieri. La partita sembrava destinata a chiudersi con la vittoria dell'Ebolitana. Eboli è passata in vantaggio al 78esimo. La Sarnese però non si è arresa e al 95esimo ha trovato il gol del pareggio, trascinando la sfida ai rigori. E qui è iniziata la follia. Dopo i primi 5 tentativi, con un errore per parte, dal dischetto non ha sbagliato praticamente più nessuno. I giocatori delle due squadre hanno continuato a calciare uno dopo l'altro, trasformando una normale serie di rigori in una sequenza quasi surreale. Ad un certo punto sono tornati sul dischetto anche i giocatori che avevano già calciato, fino ad arrivare a coinvolgere nuovamente tutti gli 11. Persino i portieri si sono presentati dagli 11 metri senza tremare. Il momento decisivo è arrivato al 41esimo rigore. Il portiere della Sarnese, Giuliano, ha respinto il tiro del collega dell'Ebolitana, Puca, regalando alla sua squadra il match point. Sul pallone successivo si è presentato un altro giocatore, Odendo. Il centravanti non ha fallito e ha messo fine alla maratona. Sarnese avanti e Ebolitana eliminata. Una partita terminata con un incredibile 21-20 e ai calci di rigore, destinate inevitabilmente a rimanere nella memoria di chi era, presente. Pazzesco. Vabbè. E quella, per la cronaca, quella di Sarnese Ebolitana non è la prima serie di rigori interminabili nella storia del calcio. In passato si sono registrate sequenze ancora più lunghe, ma 42 rigori restano comunque veramente un'eternità. E a proposito di rigori di gol.

Walter Lose, Gol Mix, qualcosa mi richiamava anche le famose note di 90esimo minuto, eh. Vabbè, siamo sempre noi, ovviamente, cari ragazzi, siamo solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona musica a tutti chi ci accompagni piacevolmente, anche ovviamente con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, ed è come sempre la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda la messaggistica, 345 48 45 66 3. La baciata insieme a Matteo Tarantino. Oi, che calor!

0: è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.

ragazzi come noi. Marco in Niagara. Bene, cari sorrisini, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica con il 345 48 45 663. Facciamo subito tappa in quella di Maniago andando a salutare Paolo con il valzer accordeon Lisoni. Poi andiamo in quella di Spilimbergo perché c'è un carissimo saluto per Stefano e da parte di tutta la compagnia, tutti gli amici. I nomi che ci sono arrivati sono veramente tanti. Ti salutano tutti, Stefano, con un grande abbraccio, un caro salutone anche da parte nostra. A seguire Nicola Congiu, Amo la vita.

ritorniamo in quella di Maniago adesso, andando a salutare Linda con Sabrina e Maurizio Russo per un capriccio.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 15:02.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: È un punto di riferimento poliedrico per la formazione, l'editoria e la consulenza professionale e la promozione culturale in Romagna. Parliamo del Centro Servizi Culturali di Ravenna, fondato e diretto da Alessandra Maltoni. Buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito. Il nostro centro nasce nel 2015 quando ho deciso di fondare questa ditta individuale con un sogno ben preciso e ambizioso, quello di creare sul nostro territorio romagnolo un vero e proprio punto di eccellenza per lo studio, pensato a misura dei ragazzi. Spesso si pensa alla scuola o al doposcuola come un dovere pesante per i giovani e le loro famiglie. Io ho voluto ribaltare questa prospettiva, volevo un luogo dove lo studio tornasse a essere un'opportunità, dove ritrovare la motivazione e dove ogni ragazzo potesse scoprire di avere tutte le capacità necessarie per superare i propri ostacoli. In questi anni ci siamo specializzati in lezioni private, affiancamento quotidiano e soprattutto nel recupero degli anni scolastici. Ma ci tengo a sottolineare subito una cosa fondamentale, che il nostro centro non è assolutamente un diplomificio. Noi crediamo fermamente nel valore del merito e del lavoro reale. Lavoriamo in piccolissimi gruppi o percorsi individuali perché ogni studente, ogni ragazzo ha i suoi tempi, ha le sue caratteristiche e i suoi punti di forza.
13: Intervista completa relativa al Centro Servizi Culturali di Ravenna è disponibile sul sito di classe1.it alla sezione podcast.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
8: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Sorriso.
17: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

con il sax di Fabio Cozzani, una mazzurca testa a testa. Siamo sempre noi, cari sorrisini. Siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, ovviamente, per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio a voi tutti. Il nostro viaggio musicale odierno di Oltre Liscio prosegue e torna a fare tappa in quel di Mantova. Per essere proprio precisi a San Benedetto Po, andando a salutare Walter nella grande tradizione castellina Pasi con la polca Stelle Alpine.

0: Cari amici di Radio Sorriso, è venuto a trovarci anche oggi primo loro dell'Argenteria La Pagoda, Itezza sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Di cosa vogliamo parlare? Primo, stamattina abbiamo parlato, ti abbiamo smontato l'azienda oramai, sappiamo tutto del tuo negozio, della fabbrica.
1: Ma io sono qui perché, per questo, per spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze che ci sono su tanti oggetti che magari, Giovanni, no, tu vai in un negozio, trovi una cornice d'argento e ti chiedono, ipotesi, 200 euro, ne vedi una di uguale, identica, magari un po' più larga di fascia, e costa 80, e dici: ma come mai sta situazione, come mai sta differenza,
0: dove m'hanno fregato?
1: Non è una fregatura, cioè esiste la cornice in argento e la cornice in bilaminato, poi ci sono anche delle altre cornici che sono fatte con lo sputtering, diciamo che stiamo andando proprio sul bassissimo livello,
0: okay,
1: che alla Pagoda non troverete assolutamente, perché chiaramente noi facciamo un'ampia selezione dei nostri fornitori. La cornice in bilaminato non è altro che il bilaminato è praticamente un doppio foglio di alluminio e argento stampati insieme,
0: sì,
1: e poi lucidati, verniciati alla stessa identica maniera di quelle in argento. Dunque non è che diventano brutte, non è che si rovinano, non è chiaramente, se quella d'argento ha 30 grammi d'argento, quella in bilaminato ne ha 6. Per dire, no?
0: Okay.
1: Però la finitura è la stessa identica, dunque non si rovinano, costano nettamente meno. Se qualcuno vuole fare un pensiero e dice: vabbè, io ho un budget di spesa abbastanza limitato e proprio mi piacerebbe fare una cornice così, alla Pagoda la trovate, e trovate comunque la qualità, sempre.
0: Perfetto, ecco un'altra cosa che mi preme dire. Tutte le cose che vedete nei vari centri commerciali, no? Ci sono queste gioielle, ecco, alla Pagoda non le trovate.
1: No, assolutamente no.
0: Ok, Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari al numero 13.
1: Telefono 0424 56 0243.
0: Grazie, primo.
1: Buona giornata.

Tango Soledad con Luigi Guerra. Rallentiamo un pochettino, cari ragazzi, tutta la musica da ballo come sempre con il sorriso. Roberta Cappelletti, canzoni su canzoni.

salutiamo Roberta, andiamo e facciamo tappa in quella di Bertipaglia, andiamo a Bertipaglia andando a salutare anche Daniele, buon pomeriggio a te, buona compagnia, ciao Michele Ranieri, protagonista con un cuore distratto.

0: negli ipermarket aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamenti su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
17: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

boom. Con Domenico Cerri, la chisomba magica. Bene, il nostro viaggio musicale continua, prosegue, continua, fa tappa in quella di Mira Doriago, salutando Marilena con Gianni Diego e Maddonina del Mare. E un salutone anche per Adelio, poi da Oriago di Mira in quel di Treviso, salutando Enrica con Omar Codazzi, Amore e Gelosia.

E per salutare Giampaolo facciamo tappa in quel di Verona con il nostro viaggio musicale insieme a Patrizia Oltrepò e a seguire Mister

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli, traffico rallentato tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Marco Negri. Bene, cari ragazzi, l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi ci porta a fare tappa in quella di Cison di Balmarino e vado a salutare Nereo.

0: ai tempi del re, cara signora Carlotta, torniamo ai tempi del re sole di Luigi XIV.
1: Ah, che bello, che signor Claudio.
0: Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio, signor Claudio. Quei bei tempi l'igiene personale era un opzionale. Anzi, non lo so, perché ogni tanto ci penso.
0: Si profumavano sopra l'odore, poi ne usciva.
1: Orrore raccapricciante. Dicono che il re sole avesse tante di quelle malattie. E alla fin fine tolto il trucco e tolti gli abiti sfarzosi.
0: E rimaneva gran poco.
1: Una persona distrutta e orribile, brutta
0: a vedersi. Per die.
1: Le ho raccontato molte volte, signor Claudio, che avevo iniziato a vedere la serie sul re sole, interpretata tra l'altro da un attore belloccio. Quindi
0: allora lei era più addentro a tutto.
1: Era un po' più addentro. Ho detto: ah, che meraviglia!
0: Che meraviglia!
1: Vado a leggermi tutto sul re sole. Che persona affascinante. Ho smesso di guardare la serie.
0: Credo.
1: Volta stomaco.
0: Mamma. Però aveva potere.
1: Ma lei non lo so. Io dovevo. Allora, potrebbe essere un argomento futuro. Cioè, voglio dire, può avere tutto il potere e la ricchezza
0: che però
1: mondo.
0: Insomma,
1: però se è così disgustoso
0: lasciamogli, ha ragione, insomma, va bene tutto, ma c'è un limite a tutto.
1: Va bene avere 50 anni più di me, per carità, va bene essere brutto, ma il disgustoso
0: non se ne può. Va bene.
1: A proposito di serie TV, signor Claudio, scommetto che oggi lei vorrà rimanere qui in mia compagnia perché oggi si parla di cinema.
0: Lei
1: è un grande amante di cinema. Oggi chiediamo ai sorrisini qual è il loro film preferito e per quale motivo, insomma, se c'è una scena in particolare, se c'è un attore, se c'è una musica magari del film che piace talmente tanto che fa diventare il film preferito. Lei sarebbe in grado di raccontarci qual è il suo film preferito?
0: Ma lei, signora Carlotta, sa che quando parla di cinema con me è veramente
1: spalanca
0: una porta aperta, perché insomma è il mio hobby preferito. Oltre ai concerti è quello di andare al cinema.
1: E ai festini, ovviamente.
0: Signora Carlotta, vabbè. L'ultimo che ho visto è stato Oceania, la settimana, molto molto carino.
1: Se
0: adesso sabato andrò a vedere quello che è uscito con Banderas, Tony, dedicato al mondo della cucina.
1: Bello,
0: andrò
1: Antonio Banderas.
0: Tanta roba, signora.
1: Però
0: Spider-Man l'altro giorno.
1: Però questi sono gli ultimi che ha visto. Se invece il suo film preferito, quello che riguarderebbe ogni giorno, quello che le dicono, signor Claudio, può guardare un solo film per il resto della sua vita, che film sceglie?
0: Ne parlavamo con gli ascoltatori la settimana scorsa. Per l'ennesima volta hanno trasmesso Ghost. Ecco, sono quei film che conosci tutte le scene, conosci tutte le battute, però non puoi non guardarlo. Come per esempio Pretty Woman, insomma, conosci
1: Perché poi lei comunque ha Ghost, quella cosa di quella regina. Ecco, che lei è un esperto,
0: signora, è lei che mi ma no, non si può. Però sono quei film che veramente conosci le battute, ma non puoi non guardarlo, insomma. Andiamo al cinema?
1: Andiamo al cinema.
0: Bene, andiamo al cinema con la signora Carlotta. Noi ci risentiamo e ripartiamo per un nuovo viaggio domani dalle 14. Ci salutiamo con Gio Valeriani. Shananà, buona serata, sorrisini, a domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Ed eccoci qua sulle note della Kizomba con Claudio Ranalli e Comancero. Buon pomeriggio, cari amici di Radio Sorriso. Parte I colori della musica. Oggi si parla di cinema, dei vostri film preferiti. Raccontatemeli e chiedete una bella canzone, magari se ce l'abbiamo anche una canzone della relativa colonna sonora, chiamando lo 0423736680 oppure l'81 finale. O ancora, mandateci un messaggino al 345 48 45 663. Stanno già fioccando i messaggi nel nostro WhatsApp e quindi, senza ulteriore indugio, iniziamo a ballare con l'orchestra Magri e Lisoni e un valzerino che si intitola Primo Amore.

E questo era Stefano Frigerio con la sua orchestra in rumore. Salutiamo Cristian di Massanzago che dice: i miei film preferiti sono quelli con Jerry Calà, tipo Sapore di sale, bellissimo Sapore di sale, piace un sacco anche a me. Grazie Cristian, ti mando un abbraccione. Luigina invece mi dice: ciao mia cara Carlotta, buon pomeriggio. Per me il film che rivedrei è Lo specchio della vita, un film meraviglioso. Adesso vado a cercarmelo perché credo di averlo visto, ma non me lo ricordo minimamente, però il titolo mi dice qualcosa. Vediamo se lo ritrovo. Un bacione Luigina e un salutone lo mandiamo anche all'amico Paolo di Spilimbergo che voleva ascoltare Maria Elena. Un bel lento, così ci romantichiamo. Esiste

Ed erano Elena Cammarone e Roberto Polisano con Mio Amor. Ce l'ha richiesta l'amica Sandra di Codroipo questa bella canzone. Un bacione Sandra. E tra l'altro sono andata a vedermi Lo Specchio della Vita, accidenti se non l'ho visto, ci ho anche fatto un pezzo di tesi, capito che rimbambita che posso essere. Fantastico, è un film, un bel melodramma del 1959, pensate un po'. In realtà è un remake effettivamente, perché c'è un primo film, sempre Lo Specchio della Vita, del 1934, pensate un po'. Comunque questo fantastico con Lana Turner, meraviglioso, meraviglioso, e Sandra Dee, fantastic, che bello che è sto film. Ragazzi, oggi si parla proprio di questo, dei vostri film preferiti. Fatemi sapere quali sono, quale vi piace e perché, magari se c'è qualche storia particolare o qualche motivo particolare legato a questo film, mentre vi ballate questo tango. Dai, c'è Daniela Rosi con Bocce e Barbera.

0: Lascian le bocce si versa il caffè.
1: State ascoltando I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sul ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso. Radio Sorriso.
1: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Sono le 17 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. In tema di transizione digitale e di sicurezza informatica, in Italia buona parte delle regioni è alle prese con investimenti. È il caso del Veneto, dove la giunta guidata da Alberto Stefani prevede risorse superiori a 12 milioni di euro destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all'organizzazione delle CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale. Seconde case, le città privilegiate per chi punta sull'acquisto di un'altra abitazione. Milano si conferma la più costosa a 5.661 euro al metro quadrato, seguita da Firenze 4.751 e Roma 3.848. Venezia è a 3.368 e Verona 2.900. Lo evidenzia un'analisi di immobiliare.it, confrontando i dati di luglio con quelli dell'anno scorso. Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, torna il Leoncino d'Oro Agi Scuola, giunto alla 38esima edizione. 18 tra studenti e studentesse provenienti da tutta Italia giudicheranno i film in concorso e sceglieranno il vincitore, con la premiazione fissata per l'11 settembre. È tutto.
9: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
12: No, a giocare a calcio.
4: Lucio, ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
14: Sorriso.
15: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ce lo beviamo sempre volentieri qui a Radio Sorriso, soprattutto in compagnia dell'orchestra di Daniele Cordani. Cantatoci da Pamela, questa era giusto appunto Mojito. Saluto Gianna Treviso che mi dice Pretty Woman, film preferito, oppure indovina chi viene a cena, il sogno, che attori. Buona serata Gianna, ti mando un bacione, un salutone anche all'amico Diego di Sassuolo. A Sassuolo c'è anche Anna, salutiamo anche lei. Salutiamo Diego che mi ha raccontato che il suo film preferito, un film bellissimo, è lungo, un po' pesante, ma veramente meraviglioso, è un film di Stanley Kubrick, si intitola Barry Lyndon. Voi l'avete visto? Oh, siete arrivati fino in fondo? Non è semplice, però è davvero davvero un gran bel film. Per il nostro Diego ci ascoltiamo adesso i Philadelphia con un bel mix di canzoni dei Nomadi.

0: E questi erano i rodigini con A Mano a Mano. Salutiamo l'amico Fabio di Lendinara che mi racconta che il suo film preferito è Il Gladiatore, che voleva dedicare la canzone dei rodigini a tutte le belle donne che ballano in pista a tutte le nostre bellissime sagre. Che bella dedica, Fabio, grazie mille, ti mando un abbraccio. Fioccano i film preferiti dei sorrisini qui su Radio Sorriso, scusate la cacofonia, in questo giovedì pomeriggio. E allora andiamo a salutare anche l'amico Antonio dalla provincia di Varese, che mi racconta che lui è un grande fan dei film di Don Camillo, se li guardava da ragazzo e continua tutt'oggi, se ripassano in TV, cosa che succede abbastanza spesso. Beh, erano divertentissimi effettivamente. E allora, salutando l'amico Valerio, andiamo ad ascoltarci un valzer che si intitola proprio così, ce lo suona all'orchestra Castellina Pasi e si intitola Don Camillo.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

E salutiamo le nostre piccole amiche Greta e Gloria, Caneva di Tolmezzo, che si sono sicuramente ballate e cantate questa Cuore di Falco insieme a Rossella Ferrari e Casanova. E mi raccontano anche le nostre ragazze che il loro film preferito è Una notte al museo. L'ho visto anch'io e devo dire che è proprio molto molto molto divertente. Grazie, grazie bimbe, vi mando un bacione, vi mando un bacione, lo mando anche all'amica Laura di Cervarese, che dice: sai, gli anni sono tanti e anche i film sono tanti e ce ne sono un sacco che lei rivedrebbe spesso, da Tutti insieme appassionatamente, che anche a me piace tantissimo, Ghost menzionato anche dal signor Claudio, che lui è molto provetto con l'arte della ceramica, L'albero della vita, Il dottor Zivago, e anche Laura mi menziona i film di Don Camillo, nonché Pretty Woman. Insomma, ragazzi, vedo che siete ben ferrati. Salutiamo anche Fausto di Manzano, che invece mi chiede la prossima canzone. È una Beghina e si intitola Canto di Primavera. La voce è quella di Matteo Tarantino.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E con le edizioni di Classe 1 ci siamo ascoltati anche Paola Fabiani con La vita è bella, titolo che è anche molto azzeccato per l'argomento di oggi, perché parliamo di cinema e c'è anche un bellissimo film di grande successo, La vita è bella. Lo menzionava anche lì il signor Claudio, ma magari qualcun altro di voi lo ama particolarmente. Io saluto Roberto che mi parla di due film in particolare. Il suo favorito è I tre giorni del Condor. Io non l'ho mai visto, ma credo proprio di doverlo fare. Anche Il cacciatore con Robert De Niro. E a proposito di De Niro, Roberto ha un aneddoto, perché lui lavorava, consegnava dolciumi agli alberghi di Venezia e gli è capitato, facendo questo lavoro durante il Festival del Cinema, di incontrare proprio Robert De Niro e di avere anche la foto assieme, e quindi può sfoggiarla con gli amici dicendo che sono amici intimi. Fantastico. Grazie Roberto per questa tua storia, e salutiamo anche Giacinta e Lina. Per loro arriva adesso Marco Dazzi con Sentimento d'amore e un grosso bacio.

Ed era Ruggero Scandiuzzi, il profumo dei fiori. Beh, c'è la richiesta al CIDE che ci racconta anche questa cosa qui da quel di Vighizzolo d'Este. Dice: chi non ha visto l'ultima neve di primavera non sa cosa si è perso. Io lo rivedrei altre 100 volte. L'ultima neve di primavera è uno di quei film che si fregiano del titolo di strappalacrime, i famosi strappalacrime, molto in voga tra gli anni 60 e gli anni 70, quelli dove normalmente un bambino sfortunato ne subiva di tutti i colori. Mamma mia, ci vuole anche un po' una punta di sadismo, secondo me, per guardare questi film, però normalmente poi la morale è molto bella. Grazie al CIDE, non solo, il nostro amico Luigi da 90 di Piave si ricorda i Musicarelli con Albano e Romina, con Gianni Morandi, insomma anche quelli hanno avuto un grande successo e ce li ricordiamo tutti con molto molto affetto. A proposito di affetto, andiamo a Fiume Veneto, dove fanno il compleanno l'amica Clara e l'amico Reizi, detto Rake. L'ho detto giusto, Marzia? I tuoi amici hanno sempre dei nomi molto simpatici. E allora Marzia di Fiume Veneto voleva festeggiare i suoi amici che fanno il compleanno con Rosy Velasco e La Vida Bonita, una bella cumbia che facciamo partire subito, e tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso.

0: con tutta l'allegria di Roger, la voce del sole, una vita in vacanza, andiamo a salutare Giuliana di San Daniele. È arrivato un messaggio che dice: Carlotta, a proposito di condor e uccelli vari e tutti i film di Rocco Siffredi, mi dice Claudio di Belluno. Caro Claudio, ne parli con Luca. Ciao Luca.
1: Pomeriggio, come passare la patata bollente.
0: Eccomi qua, pronta.
1: Ecco, che anche
0: pronta.
1: Patata.
0: Sei sempre più simile al signor Claudio, caro Luca.
1: Buon pomeriggio. Un argomento, devo dire, interessante.
0: Oggi
1: interessante.
0: Si parla di film di una certa levatura morale.
1: Assolutamente, certo. Qualcosa che lasci il segno, insomma.
0: Sì, esatto. E non in quel modo lì, per favore, ma conteniamoci, ecco.
1: Esatto, poi, Claudio è andato proprio diretto, insomma.
0: Sì, allora, sì,
1: abbiamo capito che film piacciono a Claudio.
0: Che film piacciono a Luca, invece?
1: Ma ti dirò anche, no.
0: Ti trovi con Claudio nel cinemino quello
1: dopo chattiamo ecco.
0: C'è anche il signor Claudio, ovviamente,
1: non per niente, insomma, anche sarà il nome, probabilmente,
0: non lo so. Vabbè, scherziamo,
1: basta.
0: Ovviamente,
1: assolutamente. Guarda, io ti devo dire la verità, che mi piacciono molto e sono film, insomma, non di un certo spessore, però gli splatter.
0: Ah, voilà, ok.
1: Sì, gli horror, il giallo, il misterioso, ecco, assolutamente sì. Però mi piace moltissimo anche per la colonna sonora, per Harbour.
0: Ah, bello,
1: molto, sì,
0: molto
1: devo
0: bello.
1: Dire che quello è un film che mi è rimasto sempre molto molto impresso.
0: Molto
1: assolutamente
0: bello. E allora continuerete a parlare di cinema con il nostro Luca. Noi ci risentiamo domani alle 2 e poi alle 16:30, quindi anche domani doppio appuntamento.
1: Fantastico.
0: Oh yes, io adesso me ne vado perché devo andare ad un evento questa sera, vado a un concertino. E allora rimanete in compagnia di Luca, vi mando un bacio e l'appuntamento è per domani. Ciao.
2: Avete ascoltato I colori della musica.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
7: Buonasera da Umberto Cascone. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio. Chiesti alla corte distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sorriso.
2: Momento di cocktail di sera.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Entusiasmo, la voce di Demis. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Naturalmente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera, sorrisini, ben ritrovati. Le 18 e 8 minuti, giovedì 27 agosto 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Una piccola sorpresa, ecco, non era previsto il mio arrivo oggi, ma eccomi qua. E naturalmente è un gran piacere per me tenervi compagnia, ma soprattutto aspettare le vostre richieste musicali e, perché no, commentare anche un po' l'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo qual è il vostro film o quali sono i vostri film preferiti, insomma, ecco, che avete visto, che avete rivisto o stravisto, che sapete addirittura anche le battute a memoria. Tra l'altro mi viene da aggiungere, prima parlavamo con Carlotta, che per me ad esempio è molto importante la colonna sonora di un film, perché la colonna sonora di un film di un certo magari livello, di un certo spessore, è un buon 50%, ecco, di bella riuscita, assolutamente. Andiamo ad ascoltare questo audio che era arrivato ancora prima, ma che non siamo riusciti ad ascoltare insieme a Carlotta. Sentiamo un po' cosa ci dice Fiorella da Motta di Rivenza.
2: Ciao Carlotta.
1: Ciao Fiorella, ciao.
2: A me è piaciuto molto Serafino, il film di Celentano. Me li sono goduti proprio alla grande.
1: Ah, ecco i film di Celentano che ne ha fatti. Un abbraccio anche a te, carissima. Grazie mille per aver condiviso il tuo pensiero al 345-4845-663 per quanto riguarda gli SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, beh, fatelo pure senza esitazione. 0423-736-680 o 736-681. Adesso andiamo con una bella kizomba. Sonia Davis, Sole Nero.

Alex Villani, questa bella cumbia, Amore batti cuore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Enrica da Treviso che mi scrive: ciao Alpino Luca, un salutino perché ho già fatto una richiesta prima. Non sapevo che c'eri tu. Grazie mille, Enrica da Treviso. Ciao caro Enrico, un abbraccio forte e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Vado a salutare anche Marinella da Cossato. Ma che piacere leggerti, carissima Marinella. Spero tutto bene, mi auguro che stiate davvero tutti bene. Ciao Luca, sì, una bella sorpresa, così ne approfitto per mandarti un caro saluto. Un film visto tantissime volte e che non mi stufa mai, Il piccolo Lord. Buona serata, un saluto a tutti voi e i sorrisini. Ciao Marinella e Antonio da Cossato Biella. Ciao carissimi, bello Il piccolo Lord, credo di averlo visto, è un film datato tra l'altro, bello bello bello. Grazie per aver condiviso al 345 48 45 663 la tua bella opinione sull'argomento del giorno. Oggi parliamo di film, qual è o quali sono i film che vi piacciono. Continuate cari sorrisini a scrivere e a chiamare, intanto noi andiamo con una bella mazzurca, orchestra Paolo Bertoli, Bertolina.

Country Road, You're My Sunshine, sempre qui su Radio Sorriso, naturalmente le voci di Stefano e Clara, naturalmente sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. E continuiamo con i vostri saluti. Vado a salutare l'amica Maria da Catene, un abbraccio cara Maria, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, come anche Rita da Udine, anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Questa sera Rita anche degli amici a cena, quindi era un po' di corsa, stava preparando appunto la cena. E poi saluto anche Gabri di Vallà, che mi ha telefonato per un saluto e anche per condividere dei film che vedeva soprattutto con le figlie quando erano più piccoline, quindi Sette Spose per Sette Fratelli, Mary Poppins, ecco, quindi lei ha questo ricordo qui, che si sedeva lì con le figlie a guardare questi bei film, probabilmente forse anche al cinema, ecco, e poi sicuramente anche a casa. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Alba da Cella Ligure, Savona. Ciao, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Se possibile vorrei ascoltare una polca dedicata a me e mio marito Remo, grazie mille. E per voi carissimi, allora, e tra l'altro un saluto alla bellissima Liguria, ho scelto Spippolina, orchestra Stefano Capitani. E noi ci risentiamo tra pochissimo, cari sorrisini, quindi fermi lì e non vi muovete, ma soprattutto fatevi sentire con le vostre richieste musicali.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423-7366-12.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Rientriamo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato la voce di Giada, orchestra Argento Vivo, al Chiar di Luna. Vado a salutare l'amico Pietro da Verona che mi ha telefonato allo 0423 736 680 e aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio forte, Pietro, grazie mille per la tua telefonata e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Vado a salutare anche l'amico Fausto di Manzano, Udine, e mi scrive in merito all'argomento del giorno: a me piaceva Rin Tin Tin, bellissimo, e se possibile ascoltare il brano Cuore Mio di Vittorio Romano. Grazie, buon proseguimento, ciao. Carissimo Fausto, noi questo artista non ce l'abbiamo nel nostro palinsesto, ecco, avevi scritto già altre volte, avevo visto, quindi se hai piacere di ascoltare un altro brano delle grandi orchestre italiane, io sono qui per accontentarti con molto molto piacere. Una buonissima serata anche a te. E adesso vado a salutare Rosetta da Cervignano del Friuli, carissima anche lei, sempre un sacco di complimenti, e anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ti abbraccio forte, carissima, e per te il brano che mi hai richiesto, questo bel valzer Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Ciao Rosetta, mandi.

Gianni Dego, io non ho che te. Saluto Gianni Dego che mi ha telefonato qui allo 0423 736 80 per un saluto. Tra l'altro ci siamo visti anche ieri sera ad un bel evento ed è stato un piacere, sempre un gran piacere, Gianni, sia vederti di persona ma soprattutto poi ricevere anche la tua telefonata per un saluto. E Gianni Dego voleva appunto ascoltare un suo brano, ma dedicarlo chiaramente a tutti i sorrisini, a tutta la famiglia di Radio Sorriso. Grazie mille Gianni, un abbraccio forte forte a te e a tutta la tua famiglia e grazie per esserci sempre, sia come artista ma anche come ascoltatore di Radio Sorriso. Davvero un grande onore per noi, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Fiammetta da Trieste che mi richiede il prossimo brano. Una bella begin, Sabrina Musiani con Luna Argentina.

Michele Ranieri, questa notte sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Sandra da Gemona del Friuli che mi manda la buonanotte. Buonanotte anche a te, carissima Sandra. Anzi, prima ti direi buona serata, però, e buon riposo. Grazie mille davvero. Sorrisini cari, è arrivato il momento dei miei saluti. Queste due orette sono piacevolmente volate come sempre. Grazie anche alla vostra compagnia e soprattutto grazie alla bella musica che solo Radio Sorriso vi sa regalare. E io vi ringrazio naturalmente. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e subito dopo di me, verso le 20:30 circa, ci sarà Elisa con Zona Cinema, l'appuntamento appunto del magazine del cinema. Quindi mi raccomando, non perdetelo, proprio oggi che tra l'altro si parlava di film, quindi stasera ci sta a pennello. E vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. E vi lascio con una bella rumba, Michele Rodella con Estasi. Ciao sorrisini, a presto!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 20:00.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nord Italia diviso in due nella giornata di domani, sul nord-est stabilità con più sole e temperature in ulteriore aumento rispetto a oggi, valori di 37 gradi tra Veneto ed Emilia-Romagna. Invece il nord-ovest, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, più nuvolosità di passaggio e tra mattinate e pomeriggio anche qualche pioggia occasionale temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Libera la fantasia, Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sorriso.
15: È il momento di Zona Cinema.

Dance with me, apriamo così la nostra puntata di oggi, di questo giovedì, la puntata di Zona Cinema. Buonasera a tutti quanti da Elisa. Questo era un film tratto, un brano tratto dal film Anna Karenina, film del 2012 diretto da Joe Wright, tratto dall'omonimo capolavoro di Lev Tolstoy, e protagonista è proprio Anna Karenina, interpretata da Keira Knightley, che è nei panni appunto di Anna, questa donna dell'alta società russa, siamo nell'Ottocento, che vede la propria vita sconvolta per amore. L'incontro con il giovane conte Vronsky, interpretato da Aaron Taylor Johnson, e al suo fianco troviamo il marito Karenin, che è Jude Law, e Domhnall Gleeson, che è quello, è Levin. Invece la storia racconta questa passione che poi entra in conflitto con tutte le regole, le convenzioni della società aristocratica russa. Però Joe Wright decide di raccontare questo dramma in modo tutt'altro che tradizionale, cioè il film non vuole essere semplicemente la trasposizione del romanzo, non vuole essere un adattamento, diventa una rappresentazione nella rappresentazione. La società russa sembra vivere continuamente su un palcoscenico, e non lo dico a caso, perché tutto è ambientato in una sorta di teatro decadente. Come è stato realizzato, qual è la sceneggiatura, come è stato lavorato questo film, ve lo spiego fra poco. Prima però un po' di musica, che non guasta mai. Roberto Tagliani con Il cielo.

Matteo Bensi con Notre Dame su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando di Anna Karenina, film del 2012. Vi dicevo che tutto sembra un palcoscenico. La sceneggiatura è firmata dal drammaturgo Tom Stoppard, che affronta questa difficilissima impresa, cioè trasformare il romanzo di Tolstoi, che è uno dei grandi classici della letteratura, in un film. La particolarità è che Joe Wright, il regista,

regista, dopo aver ricevuto la sceneggiatura, ha deciso di non modificarla, ma di cambiare completamente il modo di mettere in scena questa sceneggiatura. Gli eventi sono trasferiti quindi dal mondo reale ad un mondo che è finto, un mondo teatrale, e quindi la regia gioca continuamente con il linguaggio teatrale, le scenografie che cambiano proprio davanti agli occhi dello spettatore, i personaggi che entra ed escono dalle quinte, queste pareti che si spostano. La scelta non è soltanto una scelta estetica. Per Joe Wright questo teatro rappresenta la società aristocratica russa, elegante in superficie, decadente ormai consumata dall'interno. E quindi un teatro decadente può andare a sottolineare questi aspetti. Parliamo poi del cast, parliamo dei costumi, parliamo delle riprese, perché ci sono tanti piccoli tasselli da approfondire. Ma lo facciamo dopo un po' di musica. Marco Cimarelli con la voce di Silvia, ancora noi e poi altre curiosità.

Fabrizio di Accademia, lacrima lucente. Stiamo parlando di Anna Karenina, il cast è guidato da Keira Knightley, protagonista già collaborato più volte con Joe Wright in Orgoglio e Pregiudizio, in Espiazione, mi sembra anche in Seta, tratto dal film di Barico, altro film splendido che io adoro, è un pezzo che non lo vedo. Accanto a lei ci sono Jude Law, Aaron Taylor Johnson, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Matthew McFadden, Kelly McDonald, Ruth Wilson, sono tutti attori che io vi cito, magari non li avete presenti tutti a livello visivo, però sono tutti attori famosissimi. Un ruolo fondamentale lo hanno i costumi sono firmati da Jacqueline Duran, che non cerca una ricostruzione storica rigorosa, lei vuole raccontare il personaggio e farlo, lo stato d'animo, quindi farlo attraverso il costume, cioè partendo dalla moda russa degli anni 70 dell'Ottocento chiaramente. Duran inserisce elementi ispirati all'alta moda francese degli anni 50, quindi l'obiettivo diventa quello di sottolineare che Anna Karenina è una donna moderna e quindi vuole darle una silhouette immediatamente riconoscibile, diversa da tutti gli altri personaggi. La maggior parte delle riprese è stata realizzata negli Stepperton Studios vicino a Londra, quindi all'interno dello studio dove è stato ricostruito questo enorme teatro decadente. C'è anche qualche esterno, ma è tutto ambientato, diciamo, a Londra. Queste sono le location che sono state scelte. Siamo arrivati ormai alla fine, sì, di questa puntata. La prossima parleremo della musica, che è molto importante perché è vissuto tutto come un teatro, ne abbiamo sentito, no, un pezzo. Parleremo del successo, insuccesso, qualche altra curiosità. Tutto questo però sabato a partire dalle 20:30. Non mancate assolutamente.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 10 minuti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre costata a 13,90 € al chilo. Da 3 kg in su 11,99 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 €, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 7 settembre, spesa minima 349 €. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso. Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e 3 minuti.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: diglielo.
1: Mamma.
2: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23 e 4 minuti.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sei...
8: Va. Sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.